0: stelle che vedo, oh bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, si qui mostra fellon,
0: che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Mia cara donna Elvira, calmate questa collera, sentite, lasciatemi parlare.

0: via, siate più ragionevole.
1: Neppure cimento costei.
0: Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Lui è vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pure tutto.
3: Fa presto.
2: Madama, veramente in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che... Il quadro non è tondo.
3: Sciamolato, rosine mia d'onor, gioca ti prendi, vai. Stelle, l'iniquo fuggì, misero me, dove, in qual parte?
2: E lasciate che vada, egli non merta che di lui ci pensiate.
3: Scellerato m'ingannò.
2: Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate! Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni

tua passion predominante è la giovin principiante. Non si picca se si arricca, se si appunta.

figlia devi aumentar, se non in casa qualche ragazza, e io la perco le balle, l'ho vista, domani mattina, tutta di figlia devi aumentar.